di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

0: Gente bacana.
1: Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Stai viaggiando nell'area dance latina con DJ Fidalello.

0: Radio Formia.
1: Clicca
2: radioformia.it. Music on air.
3: Stai leggendo la Dance Latina con Jeff.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.

Malati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
0: radioformia.it.
1: Aria Dance Live con DJ Fidaleo.
2: Per il tuo party privato e DJ set.

0: Radio Shopping.
1: Segui la Radio Media Player sul sito radiocosmia.it. Aria Nets Live con DJ Fidel.
2: Il tuo pazzo privato con DJ Set.

son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

faccio vestirti con cura. Tra poco vai in scena per mostrare a tutti chi sei. Quell'altra si muove sicura, conosce la vita a memoria. Quell'altra si muove seduce.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: L'ora esatta di Radio Formia.
3: Sono le 6 in punto.

Siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 97 50 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 6 minuti da 6, tra poco andrà in onda il primo appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto alla nostra frequenza.

0: Sono le 6:10.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. È stata un'aggressione pianificata nei dettagli e trasformata in una spedizione punitiva all'interno del carcere di Rebibbia a causare la morte di Francesco Valeriano, il DJ 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso a 6 mesi dal brutale pestaggio. La svolta delle indagini è arrivata quando sono state notificate l'altro ieri 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altrettanti detenuti ritenuti responsabili dell'agguato avvenuto nel giugno del 2025. L'ipotesi di reato contestata è omicidio aggravato dai futili motivi. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguito dal Nucleo Investigativo Regionale di Roma della Polizia Penitenziaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i 5 detenuti avrebbero organizzato la spedizione punitiva ai danni del compagno di cella. Valeriano sarebbe stato sorpreso mentre si trovava a letto e colpito ripetutamente. A causa delle percosse riportò un grave trauma cranico con una violenta emorragia cerebrale. Soccorso e trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, Francesco Valeriano venne sottoposto a tracheotomia prima del successivo trasferimento in una struttura sanitaria di Montecompatri e il 6 dicembre tornò di nuovo in ospedale dove morì dopo pochi giorni. La famiglia del DJ e la comunità degli amici di Formia in questi mesi non hanno mai smesso di sperare nell'accertamento della verità. Francesco Valeriano è stato un animatore di serate tra i più conosciuti del sud del Pontino. Nelle ore successive alla sua scomparsa, la sorella Antonella, tramite l'avvocato Anthony Lavigna, aveva chiesto verità e giustizia per Francesco, che era finito in carcere a Cassino nell'aprile 2025 per scontare un residuo di pena. Arrestato il 15 aprile per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, a Cassino restò soltanto per 40 giorni, venne poi trasferito a Rebibbia. Sono 62 gli indagati nella maxi inchiesta sul sisma bonus e bonus facciate. Tra di loro c'è anche un ex ufficiale della polizia locale di Formia. Il danno totale all'erario, contestato dalla Procura di Cassino nel provvedimento di chiusura dell'inchiesta, supera i 76 milioni di euro e si basa sulla voluminosa documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza su input della Procura di Cassino, che a sua volta stava indagando su atti riconducibili ad una società cassinate, poi risultata estranea ai fatti contestati. A vario titolo e per una lunga serie di episodi separati, gli indagati rispondono di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nell'ambito delle agevolazioni finanziarie in materia di bonus edilizi e delle indebite compensazioni previste dal decreto legislativo 241 del 1997. Le indagini, seguite dal sostituto procuratore Fresh, hanno concluso per l'esistenza di un'organizzazione che operava soprattutto tra il sud Pontino ed il Cassinate, con estensioni anche in Campania, Lombardia e Puglia, soprattutto a Barletta. La finalità era quella di incassare indebitamente 76 milioni di euro complessivi di crediti d'imposta derivanti da interventi edilizi, la gran parte dei quali mai iniziati, coinvolte 36 società edili per fatti avvenuti tra il 2021 e il 2024. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato a maggioranza la nascita di una fondazione che si occuperà di turismo, eventi, mobili storici e altri monumenti. Il sì della maggioranza è arrivato anche per il secondo punto all'ordine del giorno, ossia l'ampliamento del palazzetto dello sport, argomento che ha riportato al centro del dibattito anche il progetto di spostamento dello stadio Ricinello ad Arzano per creare un parco verde. L'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi ha riferito in aula che non sono previsti volumi residenziali. Per assicurare questo obiettivo, il consigliere di minoranza Emiliano Cinicariello ha proposto la delibera che vincoli la destinazione d'uso ad area verde e l'assessore Magliozzi ha osservato che farà sua questa proposta, che dunque potrebbe essere varata all'unanimità. Il porto di Gaeta sarà intitolato al vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo d'Acquisto, venerabile medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Nato a Napoli nel 1920 e fucilato il 23 settembre 1943 dai tedeschi dopo essersi dichiarato responsabile di un'esplosione che aveva ucciso 2 di loro per salvare i 22 civili che erano stati catturati per rappresaglia. Il suo legame con Gaeta risale al 1940, quando all'inizio della sua carriera militare Salvo d'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nella città del Golfo. Golfo, un legame storico riemerso negli ultimi anni anche grazie agli studi e alle ricerche storiche locali come quelle del generale dei carabinieri Aldo Lisetti e di Don Paolo Capobianco. La cerimonia dell'intitolazione si terrà alle 17 di venerdì 9 ottobre, giorno in cui la città di Gaeta renderà omaggio all'eroico vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri con lo scoprimento della targa che segnerà l'intitolazione ufficiale del porto alla sua memoria. L'iniziativa, promossa dal sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Latina, colonnello Luca Palmieri, rappresenta un momento particolarmente significativo per la città. L'evento rappresenterà anche l'occasione per rendere omaggio agli uomini e alle donne dell'Arma dei Carabinieri. La giornata proseguirà con il concerto della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri che si terrà alle 19 in piazza delle Capitanerie di Porto al Molo Santa Maria. Si è conclusa con successo ieri nelle piazze della Vittoria e Aldo Moro a Formia la quinta edizione dell'University Village, dove studenti e giovani hanno incontrato università, forze dell'ordine, forze armate e associazioni di volontariato. Traccia un bilancio dell'evento il presidente del comitato organizzatore Nicola Migliore.
3: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore dell'University Village. Un bilancio di questo evento dopo 5 giorni piuttosto ricchi di iniziative.
4: È doveroso ringraziare tutti per la collaborazione, perché abbiamo fatto, come si dice, rete tra noi organizzatori, l'amministrazione e le scuole. Abbiamo avuto veramente un ottimo supporto. Quando si fa rete qualcosa gira positivamente. Probabilmente dobbiamo lavorare un pochino di più sulla comunicazione per cercare di far arrivare il messaggio direttamente alle famiglie, perché talvolta negli uffici la burocrazia fa perdere il nostro messaggio e questo dispiace. Stiamo già parlando infatti anche con loro della sesta edizione, abbiamo già individuato anche lo stesso periodo, cambieranno le date di qualche giorno. Assolutamente sì, bilancio positivo, c'è stata una bella risposta, abbiamo avuto molti espositori in più rispetto allo scorso anno, novità appunto la parte junior con tanti espositori, ne vorremmo ancora di più, ma è un anno zero per questa, è la quinta edizione di University Village, ma la prima nella sezione junior. Quindi siamo fiduciosi che per il futuro possa crescere.
2: Il 10 e 11 ottobre si terranno al Summit Hotel di Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. La Chiesa del Carmine a Formia ospiterà oggi alle 19 un appuntamento di rilievo artistico e culturale sotto la direzione artistica di Marianna Rossi, un concerto del quintetto d'archi nato all'interno del Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone, diretto al maestro Mauro Gizzi. Sul palco si esibiranno insieme docenti e studentesse del Conservatorio. Il quintetto è composto da Francesco Negroni, viola, Bianca Spaziani, violino, Alessandro Mingrone, violino, Gaia De Victoris violoncello, Francesco Vignanelli violoncello. Il programma sarà interamente dedicato alle musiche di Franz Schubert, un'occasione preziosa per vivere dal vivo la grande musica e scoprire il talento delle nuove generazioni. L'ingresso è libero. L'Associazione Cantieri Culturali di Gaeta ospiterà oggi nella sede di Via Europa 66 alle 16:30 un incontro con Fortuna Bonante dal titolo Nel cuore del mio caos, un anno dopo, dall'ansia alla calma. Il libro di Fortuna Bonante è un viaggio tra amore, resilienza e libertà interiore. Propone un percorso di crescita personale che parte dall'esperienza dell'ansia. L'incontro ne riprende i temi in forma pratica e partecipata. Allo stesso tempo è un'occasione per celebrare insieme il traguardo raggiunto. La prefazione al libro, edito da Decomporre Edizioni, è di Milena Mannucci.
5: Radio Formia informa.
2: Oggi si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, Girone B. Queste le gare in programma: Pomezia, Città di Formia, a porte chiuse, Real San Basilio, Sterparo, Roma, City, Arce, Salaria, Ferentino, Vissezze, Monte San Giovanni, Campano, Luva Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulia, Polisportiva, Gaeta, Cassino, Roccasecca, Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia.
6: prossimo appuntamento con l'informazione Radio Formia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 20 minuti dalle ore 6, tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Cintola.

1980 risale questo lavoro. Jean-Paul Poissy con Magie d'Amour. Era il brano che apriva Radio Formia questa mattina, l'appuntamento con Buongiorno in Musica. Siamo giunti a domenica 4 ottobre del 2026. La Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, e patrono d'Italia dell'ecologia. Oggi anche la supplica Beata Vergine di Pompei. Il sole sorgerà alle 7.23 e tramonterà alle 19. La luna calante si già alle 20:20, calerà questo pomeriggio alle 16.05. Noi diamo gli auguri al cantante musicista Sandy Myerton, che compie 67 anni, al giornalista e scrittore Claudio Bracchino, che compie 67 anni, al tenore italiano Ignazio Boschetto, che compie 32 anni. Sguardo a qualche data da ricordare: 1964, il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura l'autostrada del Sole, la 1. Invece i pensieri di questa mattina sono: chi vuol restare sano, vesta caldo e mangi piano. Il bene bisogna cercarlo, il male aspettarlo. In casa stringi, in viaggio spendi, in malattia spandi. Genitori, date figli buoni esempi oltre ai consigli. Giovinezza educata è sempre più apprezzata. E dell'arte non può ragionare. Denari e amicizia spezzano il collo alla giustizia. A chi non crede, Dio non prestar fede. L'attività è fonte di prosperità. Vincere se stessi è la miglior vittoria. Armi, soldi e feriti vogliono mani pulite. A ottobre dentro il tino fa bollire il vino. Chi nasce di domenica non ama lavorare. Lingua lunga, mano corta, pancia piena, buon riposo. Ricchezza non fa gentilezza. Ed infine a San Francesco parte il caldo e viene il fresco. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro. Io vado a salutare le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, che la mattina ci verrebbe a cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversazione di Gustavo. Sarete in mia compagnia sino alle 9 circa. Siamo in diretta. Per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

Bella voce, quella di Anita Baker, il brano risale all'anno 1986 e il brano si chiama semplicemente Couch Up in the Rapture. Buongiorno in musica, sono le 6.42, ben alzati a tutti voi, una felice e serena domenica, mentre posso dire c'è il microfono che non va tanto bene, adesso vediamo se possiamo provvedere, a più presto, dicevo sono le 6.42, una buona domenica a tutti voi, buon inizio di questo mese di ottobre. Il patrimonio gestito con legalità produce valore. Il 46,6 milioni di euro ottenuti per i complessi girasole di La Chiarella, cioè con 172 rilanci e con un più 84% sulla base dell'asta, sono la prova che un patrimonio pubblico governato con metodo più generale valore vero per lavorare e pensionati. Così Fabio Vitale, consigliere

qui siamo negli anni 60 per quanto riguarda questo lavoro di questo signore che si chiama Chuck Jepper con Limbo Rock. Noi siamo giunti alle 6:46 e una manciata di secondi. Stiamo per salutare la signora Tina da Gaeta. Andiamo a salutare, dare la buona domenica alla sorenza da Gaeta, la sorenza di Formia. Andiamo a salutare, dare la buona domenica e buon riposo all'amico Mauro Amendola. Una felice e serena domenica all'amico Mauro De Luca. Un caro saluto all'amico Nicola, ci vediamo presto stamattina, ci ascolta sempre ben volentieri. Andiamo a dare la buona domenica alla signora Natalia di Fome di Via Lavanga. Andiamo a salutare, dare la buona domenica e il buon ascolto della nostra frequenza alla signora Teresa da Tufo di Minturno con la nipotina Sandra. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Cia di Formedo Giuliano. Operazione Strade Sicure, 10.000 militari in più, migliaia di militari in più da impegnare. Operazione Strade Sicure, arriva il primo via libera alla risoluzione della Lega, superati i dissidi anche in maggioranza, dopo che lo scorso novembre il ministro della difesa Guido Crosetto sottolineò la necessità di aumentare le forze di polizia per riportare i militari al loro lavoro originario. La Commissione Difesa alla Camera ha scelto di dare all'ok alla risoluzione, votata da tutta la maggioranza. Il provvedimento punta a rafforzare l'operazione che nel 2008 impiega le forze armate per i presidi di prevenzione e sicurezza, portando da circa 6.800 a 10.000 militari impegnati sul territorio nazionale per la sicurezza di città, stazioni e luoghi sensibili.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica.

uno dei tanti bei successi e ricordi di Luigi Tenco si chiama Ciao amore ciao. Poi sei stato in compagnia con Charles Aznavour ed io tra di voi. Abbiamo salutato la signora Tina Daghetta, abbiamo dato la buona domenica alla signora Enza Daghetta, senza di Formia. La buona domenica e buon riposo all'amico Marco Mendola, una felice sia domenica all'amico Mario De Luca, un caro saluto all'amico Nicola, spero che questa mattina ci incontra sempre ben volentieri. Abbiamo salutato la signora Natalia di Fome di Via Lavanga, la buona domenica alla signora Teresa da Tuffo di Mintura insieme alla nipotina Sandra. Una felice e serena domenica alla signora Cia di Forma e Medo Giuliano. Questa è Radio Forma. Mancano 5 minuti alle ore 7 all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Auto a settembre, vendite di crescita, le cinesi conquistano il 15% del mercato. A settembre il mercato dell'auto fa uno scatto in avanti in quasi il 10%. In Italia, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il mese scorso sono state immatricolate 139.356 auto, il 9,9% in più rispetto a settembre 2025. Da inizio anno sono state vendute complessivamente 1.268.000 vetture, in crescita dell'8,7% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Stellantis, compresa Leinwolder, ha immatricolato a settembre 38.704 auto, in crescita del 12,6%, con la quota di mercato che sale dal 27,1% al 28%. Nei primi 9 mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono state 379.000, il 13% rispetto in più, con la quota di mercato pari al 29,9%.

0: Era l'anno 1979, Cucini di Campagna incise questo brano, si chiama Meravigliosamente. Linea Gustavo, c'è l'appuntamento con l'Estetoroscopo Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 7 in punto.

Appuntamento con le stelle oroscopo Radioformia per questa prima domenica di ottobre 2026, quarto giorno. La chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia dell'ecologia. Oggi anche la supplica alla Beata Vergine Maria di Pompei. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che saliranno in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tre casalinghe che la mattina per questa cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa voce d'eca di Gustavo. Noi siamo pronti alle 3.12 serie giornali, cominciando come sempre con l'Ariete. L'ingresso della Bianca Signora in Leone rimette in sesto il vostro stato d'animo e riconferma la credibilità di recente adombrata. Apertura e ottimismo, progetti ed eventi speciali vi arricchiranno. Dall'Ariete al Toro. Ottobre apre in bellezza con Venere congiunta a Urano, una configurazione elettrizzante, fioriera di novità, colpo di scena e di fulmine. Vivete ogni esperienza senza perdere un attimo. Dal Toro ai Gemelli. Sole in Ariete e Luna in Leone. La giornata in bocca alla direzione giusta, una sferzata di energia con la quale superare i disguidi della quotidianità. Programmi di viaggio, ideali e aspettative condivisi. Dai Gemelli al Cancro. L'aspetto più significativo del cielo d'oggi è la congiunzione Venere-Urano, una combinazione sorprendente che spalanca orizzonti inediti. Mettetevi in gioco, i nuovi incontri sono stupefacenti. Dal Cancro al Leone. La sponda a cui afferrarvi di fronte a eventuali incertezze ve la offre il Sole in Ariete, che promuove una reazione forte, positiva e immediata. Tornare indietro per andare avanti più spediti. Dal Leone alla Vergine. L'amore vi coglie di sorpresa durante un viaggio, un convegno, un corso di studi e vi colma di regali da accettare senza indugio e senza condizione. Bilancia. Ottimo inizio del mese sotto lo sguardo benevolo della Luna in Leone. Divertitevi e cogliete l'occasione per il chiarimento con la dolce metà. Scorpione. Umore bizzoso. Con la Luna in Leone opposta a Plutone, buona parte delle responsabilità sono da attribuirsi al comportamento imprevedibile del partner. Sagittario. Complice il Sole in trigono della Luna in Leone. Il giorno con la pioggia dei doni, tra i più gradini spicca un viaggio ricco di soddisfazioni per voi. Capricorno, la congiunzione Venere-Urano porta una ventata di novità alla vostra vita affettiva. Aprite il cuore e la mente a un futuro tutto da inventare. Acquario, malmostosa la posizione della Luna a Plutone, probabile che vi crei qualche imbarazzo nella coppia, portando alla ribalta fatti e misfatti del vostro passato. Concludiamo l'oroscopo di oggi con i Pesci. Domenica intensa, probabili avventure, flirt nati, anzi esplosi nella vostra cerchia di amicizie, che promettono emozioni e scoperte felici. Il desiderio di esserci vi farà superare la timidezza. Bene, tutto anche per questa domenica 4 ottobre del 2026 a Radioformia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, supplica alla Beata Vergine di Pompei. Il sole sorgerà alle 7.23, tramonterà alle 19. La luna calante si è già levata a mezzanotte e 20, calerà nel pomeriggio alle 16.05. Diamo gli auguri al cantante musicista Santi Merton, che compie 67 anni, al giornalista e scrittore Claudio Bracchino, che compie 67 anni, al tenore italiano Ignazio Boschetto, quello del Volo, che compie 32 anni. Qualche data da ricordare: 1964, il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura l'autostrada del Sole, la 1. Ci sono ben 4 frasi del giorno, andiamo con ordine. Meglio il rattoppo che la rottura.
a vincere senza pericolo si trionfa senza gloria. Chi non accetta non merita. Una piccola catena muove gran peso. Invece i pensieri di questa mattina sono: chi vuol restare sano, resta, vesta caldo e mangi piano. Il bene bisogna cercarlo, il male aspettarlo. In casa stringi, in viaggio spenti, in malattia spandi. Genitori date ai figli, buoni esempi oltre ai consigli. Giovinezza educata è sempre più apprezzata. Chi è dell'arte non può ragionare. Denari e amicizie spezzano il collo alla giustizia. A chi non crede non prestar fede. L'attività è fonte di prosperità. Vincere se stessi è la miglior vittoria. Armi, soldi e feriti vogliono mani pulite. Ad ottobre dentro il tino fa bollire il vino. Lingua lunga, mano corta, pancia piena vuol riposo. Ricchezza non fa gentilezza. Chi nasce di domenica non ama lavorare. Ed infine a San Francesco parte il caldo e viene il fresco. Buongiorno a tutti voi. Buon inizio di questo mese di ottobre. Diamo gli auguri alle persone che portano il nome di Francesco o Francesca. Noi siamo pronti anche per questa domenica a farvi ascoltare tre belle proposte di musica passato. Senza alcuna interruzione. Andiamo a salutare l'amico Vittorio di Formia, sta ascoltando la radio in macchina. Andiamo a dare la buona domenica al carissimo amico Vigilio da Santo Ianni. Andiamo a salutare, dare la buona domenica a Franco Gino da Fondi. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. La buona domenica a Bernardo di Formia, il caro figlio Salvatore. Andiamo a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Torino Ormaccio, tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Un saluto al caro amico Filippo di Formia. Salutiamo Elio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Saluto e un augurio di una felice sera domenica all'amico Dino Zambigli con la moglie Germana. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Un saluto a Gianni da Trivia. Buongiorno, buona domenica al professor Giulio Bove. Andiamo a salutare la signora Augusta da Gaeta. Una felice e serena domenica alla signora Carla da Itri insieme a marito Franco. Andiamo a salutare la signora Maria da Gaeta insieme a marito Peppino. Una felice e serena domenica al carissimo amico Angelo Romani di Forme, sta facendo fooding a quest'ora. Una felice e serena domenica a Don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri.

0: La voce di Silvi Vartan. Il brano risale molti anni fa, 1969, e il brano si chiama Irresistibilmente. Poi c'è stato in compagnia con la voce di Anna Edendici con Taxi. E poi la voce di Oretta Berti con Ah, l'amore cos'è. Tra i proposti del museo passato senza alcuna interruzione, ad ascoltare ogni domenica e giorni festivi a Radio Formia a Buongiorno in Musica dalle ore 7.05 alle 7.15 circa. E noi siamo giunti alle 7.18 in questo istante. Tra poco sarete in compagnia con le voci di Pier Davide Carone con Martina Attili. Il brano si chiama È finita. Poi Gustavo vi farà ascoltare anche una bella canzone del 1982 di Romina Power e Albano, il brano si chiama Felicità. Poi la parola spetta al collega Massimo Cataldo con lo spazio riservato all'almanacco del giorno. Io intanto vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Adriana Dascaro, anche a te Adriana, una felice e serena domenica dopo.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca. Itaca, l'altra città.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci. Non so.

0: verso más profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7:26.
2: Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è: meglio una cosa vista che 100 ascoltate. E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 centimetri di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli, e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 7:30.

È terminato il nuovo singolo per quanto riguarda Mario Biondi insieme a Riparo. Il brano si chiama Cocktail Blue. 4 minuti sono trascorsi alle 7:30. Noi siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa mattina, domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia dell'ecologia, oggi anche la supplica della Beata Vergine Maria di Pompei. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone, salutiamo in questo istante la buona domenica a tutti. Buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina spero per esserci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa colazione tecnica di Gustavo. Sono in arrivo le voci di Tiro Mancino con la voce di Simona Molinari. Il nuovo singolo di Tiro Mancino si chiama Nuvole, Bossa in Blu. Tra l'altro è un brano richiesto a Cina Maria che ci chiamava da Piedmont Sassarunca nella provincia di Caserta. Anche a te Maria, una felice e sera domenica e buon ascolto Radioformia. Io vado a salutare e dare la buona domenica, il buon lavoro agli amici di Gaeta che stanno lavorando, che sono Vincenzo Dino, Mirella Carmine e Daniele. Una buona domenica anche a voi, buon lavoro e buon ascolto a Radioformia. Vado a salutare la signora Anna da Gaeta, signora Anna di Formia. Diamo la buona domenica all'amico Salvatore di Gaeta del Piano, andiamo a salutare Felice da Gaeta che ci segue sempre anche lui. Vado a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Giuseppe Duzza da Santa Croce insieme alla cara moglie. Salutiamo la signora Rossetta di Forme che mi ha detto Pierino. Diamo la buona domenica e buon lavoro a Franco, Gino, Emanuele e Federico di Gaeta. Salutare l'amico Gianni Galpieri di Formia, diamo la buona domenica alla Cate di Formia, salutiamo anche la Maria Discovery, una felice e serena domenica alla signora Elsa di Formia di Acqua Traversa. Andiamo a dare la buona domenica al carissimo amico Duilio da Itri, che tra poco andrà al lavoro, quindi buona domenica e buon lavoro Duilio. Andiamo a salutare l'amico Antonio di Fome di Mondragone che sta lavorando anche lui. Ciao Antonio, buona domenica e buon lavoro. Vado a salutare l'amico Gabriele di Formia, salutiamo l'amico Vittorio di Formia con la cara moglie di Via Vitruvia, salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanga. Da salutare e dare la buona domenica all'amico Salvatore Monza con l'amico Giovanni Masiello. Salutiamo la signora Carmela di Forme con la sorella Maddalena. Salutiamo la signora Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky, ma Anna sta lavorando e gli diamo il buon lavoro. Poi in arrivo un ricordo di Claudio Villa per salutare la signora Matilde di Formia. A salutare anche e dare la buona domenica alla signora Sandra con il marito Bruno, una felice e serena domenica alla signora Tina da Gaeta insieme all'amica Geltrude, anche a voi una felice e serena domenica. Vediamo un'occhiata al tempo per questa prima domenica, quarto giorno di ottobre 2026, mese autunnale. Il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso, i venti deboli e meridionali, i mari sono poco mossi, temperatura in aumento, le massime stazionali, le minime.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

è terminato questo ricordo di Claudio Villa. Sì, menabule paesà. Poi la nuova canzone di Tiro Mancino insieme a Simona Molinari, il brano si chiama Nuvola. Noi siamo giunti alle 7:45 e una manciata di secondi. Stiamo per accontentare l'amico Giovanni di Fome, detto Filomeno, che ha richiesto una canzone del 1977, se ricordo bene, dei Pooh. Si chiama il brano Dammi solo un minuto. Noi salutiamo Filomeno e con tutta la sua cara e gentilissima famiglia, una buona domenica anche a voi. Come diamo la buona domenica al carissimo amico Giovanni Duccio di Santa Croce, anche a te Giovanni, una felice e serena domenica. Roma più costosa e stressante per i cittadini. È il quartiere, il perno della vita quotidiana per il 48,6% dei romani intervistati, ma la vita in città sta diventando sempre più difficile, è più costoso per il 67,2% degli intervistati e più stressante rispetto a 10 anni fa per il 52,4%, al tal punto che solo il 14,6% ammette di avere tempo per sé con regolarità, mentre il 34,4% lo ha raramente e il 16,8% quasi mai. La conciliazione tra vita e rispetto e lavoro quindi continua a appoggiarsi sulle reti familiari. Il 23,2% indica nonni e parenti come principale sostegno, contro il 15,4% dei servizi educativi formali. D'altronde, spostarsi dentro Roma si conferma sempre complicato. Il 38,8% dei romani intervistati impiega 30 e 60 minuti per raggiungere il lavoro. Il 16,2% supera l'ora. Tra le principali criticità si confermano quindi i trasporti pubblici insufficienti, il 45%, il traffico e i tempi di spostamento, il 40%, prima ancora di degrado urbano, il 34%, sicurezza, il 29%, il costo dell'abitare, il 26%. Sono alcuni dei dati che emergono dalla ricerca Roma 1000 identità, unica città, osservare Roma attraverso i presidi territoriali CISL, presentata qualche giorno fa a Roma. Un buon ascolto con questa bella canzone dei Pooh.

0: Dammi solo un minuto. Grande canzone dei Pooh, 1977. Siamo giunti alle 7.52, stop con la musica. Adesso lascio tutto nelle mani di Gustavo. Tra poco si collegherà con Sandro Giunti per quanto riguarda l'informazione a carattere locale per questa prima domenica di ottobre, quarto giorno 2026. Poi Gustavo per ascoltare una bella canzone di Renato Zero del 2010. Noi ci sentiremo intorno alle 8.10 per quanto riguarda l'appuntamento con le stelle dell'Osco. A tutti voi una felice e serena domenica, buon inizio di questo mese d'ottobre e a dopo.
1: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. È stata un'aggressione pianificata nei dettagli e trasformata in una spedizione punitiva all'interno del carcere di Rebibbia a causare la morte di Francesco Valeriano, il DJ 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso a 6 mesi dal brutale pestaggio. La svolta delle indagini è arrivata quando sono state notificate l'altro ieri 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere da altrettanti detenuti ritenuti responsabili dell'agguato avvenuto nel giugno del 2025. L'ipotesi di reato contestata è omicidio aggravato dai futili motivi. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguito dal Nucleo Investigativo Regionale di Roma della Polizia Penitenziaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i 5 detenuti avrebbero organizzato una spedizione punitiva ai danni del compagno di cella. Valeriano sarebbe stato sorpreso mentre si trovava a letto e colpito ripetutamente. A causa delle percosse riportò un grave trauma cranico con una violenta emorragia cerebrale. Soccorso e trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, Francesco Valeriano venne sottoposto a tracheotomia prima del successivo trasferimento in una struttura sanitaria di Montecompatri e il 6 dicembre tornò di nuovo in ospedale, dove morì dopo pochi giorni. La famiglia del DJ e la comunità degli amici di Formia in questi mesi non hanno mai smesso di sperare nell'accertamento della verità. Francesco Valeriano è stato un animatore di serate tra i più conosciuti del sud pontino. Nelle ore successive alla sua scomparsa, la sorella Antonella, tramite l'avvocato Anthony Lavigna, aveva chiesto verità e giustizia per Francesco, che era finito in carcere a Cassino nell'aprile 2025 per scontare un residuo di pena. arrestato il 15 aprile per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. A Cassino restò soltanto per 40 giorni, venne poi trasferito a Rebibbia. Sono 62 gli indagati nella maxi inchiesta sul sisma bonus e bonus facciate. Tra di loro c'è anche un ex ufficiale della polizia locale di Formia. Il danno totale all'erario, contestato dalla procura di Cassino nel provvedimento di chiusura dell'inchiesta, supera i 76 milioni di euro e si basa sulla voluminosa documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza su input della procura di Cassino, che a sua volta stava indagando su atti riconducibili ad una società cassinate, poi risultata estranea ai fatti contestati. A vario titolo e per una lunga serie di episodi separati, gli indagati rispondono di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nell'ambito delle agevolazioni finanziarie in materia di bonus edilizi e delle indebite compensazioni previste dal decreto legislativo 241 del 1997. Le indagini, seguite dal sostituto procuratore Fresh, hanno concluso per l'esistenza di un'organizzazione che operava soprattutto tra il sud pontino ed il Cassinate, con estensioni anche in Campania, Lombardia e Puglia, soprattutto a Barletta. La finalità era quella di incassare indebitamente 76 milioni di euro complessivi di crediti d'imposta derivanti da interventi edilizi, la gran parte dei quali mai iniziati, coinvolte 36 società edili per fatti avvenuti tra il 2021 e il 2024. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato a maggioranza la nascita di una fondazione che si occuperà di turismo, eventi, mobili storici e altri monumenti. Il sì della maggioranza è arrivato anche per il secondo punto all'ordine del giorno, ossia l'ampliamento del palazzetto dello sport, argomento che ha riportato al centro del dibattito anche il progetto di spostamento dello stadio Ricinello ad Arzano per creare un parco verde. L'assessore ai lavori pubblici, Massimo Magliozzi, ha riferito in aula che non sono previsti volumi residenziali. Per assicurare questo obiettivo, il consigliere di minoranza Emiliano Cinicariello ha proposto la delibera che vincoli la destinazione d'uso ad area verde e l'assessore Magliozzi ha osservato che farà sua questa proposta, che dunque potrebbe essere varata all'unanimità. Il porto di Gaeta sarà intitolato al vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, venerabile medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Nato a Napoli nel 1920 e fucilato il 23 settembre 1943 dai tedeschi, dopo essersi dichiarato responsabile di un'esplosione che aveva ucciso due di loro per salvare i 22 civili che erano stati catturati per rappresaglia. Il suo legame con Gaeta risale al 1940, quando, all'inizio della sua carriera militare, Salvo D'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nella città del Golfo, un legame storico riemerso negli ultimi anni anche grazie agli studi e alle ricerche storiche locali come quelle del generale dei Carabinieri Aldo Lisetti e di Don Paolo Capobianco. La cerimonia dell'intitolazione si terrà alle 17 di venerdì 9 ottobre, giorno in cui la città di Gaeta renderà omaggio all'eroico vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri con lo scoprimento della targa che segnerà l'intitolazione ufficiale del porto alla sua memoria. L'iniziativa, promossa dal sindaco di Gaeta Cristian Leccese e dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Latina, colonnello Luca Palmieri, rappresenta un momento particolarmente significativo per la città. L'evento rappresenterà anche l'occasione per rendere omaggio agli uomini e alle donne dell'Arma dei Carabinieri. La giornata proseguirà con il concerto della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri che si terrà alle 19 in piazza delle Capitanie di Porto al Molo Santa Maria. Si è conclusa con successo ieri nelle piazze della Vittoria e Aldo Moro a Formia la quinta edizione dell'University Village, dove studenti e giovani hanno incontrato università, forze dell'ordine, forze armate e associazioni di volontariato. Traccia un bilancio dell'evento il presidente del comitato organizzatore Nicola Migliore.
5: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore dell'University Village, un bilancio di questo evento dopo 5 giorni piuttosto ricchi di iniziative.
6: È doveroso ringraziare tutti per la collaborazione, perché abbiamo fatto, come si dice, rete tra noi organizzatori, l'amministrazione e le scuole. Abbiamo avuto veramente un ottimo supporto. Quando si fa rete qualcosa gira positivamente. Probabilmente dobbiamo lavorare un pochino di più sulla comunicazione per cercare di far arrivare il messaggio direttamente alle famiglie, perché talvolta negli uffici la burocrazia fa perdere il nostro nostro messaggio e questo dispiace. Stiamo già parlando infatti anche con loro della sesta edizione, abbiamo già individuato anche lo stesso periodo, cambieranno le date di qualche giorno. Assolutamente sì, bilancio positivo, c'è stata una bella risposta, abbiamo avuto molti espositori in più rispetto allo scorso anno, novità appunto la parte junior con tanti espositori, ne vorremmo ancora di più, ma è un anno zero per questa, è la quinta edizione di University Village, ma la prima nella sezione junior, quindi siamo fiduciosi che per il futuro possa crescere.
4: Il 10 e 11 ottobre si terranno al Summit Hotel di Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. La Chiesa del Carmine a Formia ospiterà oggi alle 19 un appuntamento di rilievo artistico e culturale sotto la direzione artistica di Marianna Rossi, un concerto del quintetto d'archi nato all'interno del Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone, diretto al maestro Mauro Gizzi. Sul palco si esibiranno insieme docenti e studentesse del Conservatorio. Il quintetto è composto da Francesco Negroni, viola, Bianca Spaziani, violino, Alessandro Mingrone, violino, Gaia De Victoris violoncello, Francesco Vignanelli violoncello. Il programma sarà interamente dedicato alle musiche di Franz Schubert, un'occasione preziosa per vivere dal vivo la grande musica e scoprire il talento delle nuove generazioni. L'ingresso è libero. L'Associazione Cantieri Culturali di Gaeta ospiterà oggi nella sede di Via Europa 66 alle 16:30 un incontro con Fortuna Bonante dal titolo Nel cuore del mio caos, un anno dopo, dall'ansia alla calma. Il libro di Fortuna Bonante è un viaggio tra amore, resilienza e libertà interiore. Propone un percorso di crescita personale che parte dall'esperienza dell'ansia. L'incontro ne riprende i temi in forma pratica e partecipata. Allo stesso tempo è un'occasione per celebrare insieme il traguardo raggiunto. La prefazione al libro, edito da Decomporre Edizioni, è di Milena Mannucci.
7: Radio Formia informa.
4: Oggi si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, Girone B. Queste le gare in programma. Pomezia, Città di Formia, a porte chiuse. Real San Basilio, Sterparo. Roma, City, Arce. Salaria, Fiorentino. Vissezze, Monte San Giovanni Campano. Luva Frascati, Lodigiani. Alatri, Romulia. Polisportiva, Gaeta, Cassino. Roccasecca, Terracina. È tutto per oggi. Grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
8: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E qui, questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
9: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
8: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
9: Noi possiamo aiutarvi.
8: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Bologna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
3: Itaca.
2: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: appuntamento con l'Estelloroscopo Radioformia per questa domenica 4 ottobre del 2026, la chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e dell'ecologia. Oggi anche la supplica Beata Vergine di Pompei. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro. Andiamo a salutare le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina dopo si accendono la radio per compagnia. Salutiamo le persone, ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa corbezza d'Ecca di Custano. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. L'ingresso della Bianca Signora in Leone rimette in sesto il vostro stato d'animo e riconferma la credibilità di recente adombrata. Apertura e ottimismo, progetti ed eventi speciali vi arricchiranno molto. Dall'Ariete al Toro, ottobre apre in bellezza con Venere congiunta a Urano, una configurazione elettrizzante, fioriera di novità, colpi di scena e di fulmine. Vivete ogni esperienza senza perdere un attimo. Dal Toro ai Gemelli, solo in Ariete, Luna in Leone, la giornata imbocca la direzione giusta, una sferzata di energia con la quale superate i disguidi della quotidianità. Programmi di viaggio, ideali e aspettative condivisi. Dai Gemelli al Cancro, l'aspetto più significativo nel cielo di oggi è la configurazione Venere-Urana, una combinazione sorprendente che spalanca orizzonti inediti. Mettetevi in gioco, i nuovi incontri sono stupefacenti. Dal Cancro al Leone, la sponda a cui afferrarvi di fronte a eventuali incertezze ve la offre il Sole in Ariete, che promuove una reazione forte, positiva e immediata. Da Leone alla Vergine, l'amore vi coglie di sorpresa durante un viaggio, un convegno, un corso di studi e vi colma di regali da accettare senza indugio e senza condizione. Informatica che passione e quante soddisfazioni per voi. Bilancia, ottimo inizio del mese sotto lo sguardo benevolo della Luna in Leone. Divertitevi e cogliete l'occasione per il chiarimento con la dolce metà. Scorpione, umore bizzorso, con la Luna in Leone opposta a Plutone. Buona parte delle responsabilità sono da attribuirsi al comportamento imprevedibile del partner. Gli scheletri nell'armadio occupano spazio, liberateli. Sagittario, complice il Sole in trigono alla Luna in Leone. Il giorno termina con una pioggia di doni. Tra i più graditi spicca un viaggio ricco di soddisfazioni. Capricorno, la congiunzione Venere-Urano porta una ventata di novità nella vostra vita affettiva. Aprite il cuore e la mente ad un futuro tutto da inventare. Acquario, malmostosa l'opposizione della Luna e Plutone. Probabile che vi crei qualche imbarazzo nella coppia, portando alla ribalta fatti e misfatti del vostro passato. Per l'immagine spendete più del consentito del buon senso. Concludiamo la squadra di giovani pesci. Domenica intensa, probabili avventure, flettnati, ansie esplose nella vostra cerchia di amicizie che promettono emozioni scoperte felici. Il desiderio di esserci vi farà superare la timidezza. Bene, tutto anche per questa domenica 4 ottobre del 2026. L'oroscopo tornerà puntualmente domani mattina alle ore 7 a Radioformia.
1: Sono le 8 e 16 minuti.

Si chiamano Delegation, nel 1979 inciso questo brano, si chiama Tu ed Io, You and I. 21 minuti sono trascorsi dalle ore 8 e 30, dalle ore 8. In diretta Buongiorno in Musica, Radio Forme, con il Genio Centro in voce, Gustavo La Parte Tecnica. Io vado a salutare il carissimo amico Antonio di Formia e augurargli una felice e serena domenica, visto che sicuramente ha gradito questo ricordo dei Delegation, You and I. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone salvegliando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per le persone accendere la radio per compagnia, salutiamo le persone ascolta anche su internet, il sito è www.radiofobia.it, con la Fiorenza da Monreale, provincia di Palermo, Paolo da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli in provincia di Torino, Tina da Foggia, Donatella da Padova, gli amici di Anguillara di Roma, Anna da Napoli, Emanuela di Piacenza, Lorena da Ligure, provincia di Savoia, Buna, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, Paola da Dispoli, Monica da Firenze, Angela da Ferrara e Tiziana da Viterbo. A voi la buona domenica, buon ascolto Radio Forme su internet. Intanto in arrivo la nuova canzone di Giorgia, si chiama Parafulmini. Poi accontenteremo Roberta, pare che sia una bella canzone del 1979 di Ivano Fossati. Anche a te Roberta una felice e serena domenica. Intanto sul brano Giorgia io vado a dare il buongiorno, la buona domenica a Nicola, Italia e Anna Maria di Formia. Andiamo a salutare la signora Rosalba di Forme e Medo Benedetto, salutiamo anche il carissimo amico Angelo da Farano Santa Croce, la buona domenica all'amico Salvatore Pisano con Fedele Erasmo, salutiamo Roberto Mille che dall'altro sta lavorando, anche a te Roberto è una felice e serena domenica, stai lavorando quindi buon lavoro. Andiamo a salutare la signora Mariella da Gaeta insieme al marito Giuseppe, saluto la signora Giulia di Forme e Medo Attilio. Andiamo a dare la buona domenica e buon lavoro a Silvia Regina di Gaeta. Salutiamo, diamo la buona domenica a signora Assunta con Serena di Gaeta. Salutiamo il carissimo amico Nino da Gaeta, anche a te buona domenica. Come diamo la buona domenica alla signora Lucia con il marito Isidoro. Salutiamo il signor Francesco di Gaeta con la moglie Maria. Salutiamo il signor Antonio di Via Rubino. Diamo la buona domenica alla Flavia di Forme. Salutiamo Giuseppe Manuele da Gaeta. Salutiamo l'amico Alberto di Forme di Via Lavanga. Salutiamo gli amici di Noceleto che sono Guido e Lorenzo. Anche a voi una felice e serena domenica. La buona domenica alla signora Elvira di Forme a Medo Ninotto. Salutiamo Ilaria e Marca di Forme. Salutiamo la signora Forte e Giovanni a Medo Erasmo. Salutiamo la signora Deborah da Vinturno. Salutiamo il signor Lamberti Marcello e tutta la sua famiglia da Vendicio. Salutiamo la signora Elvira di Formia, salutiamo la signora Anna Magnatti da Gaeta, andiamo a salutare due famiglie da Minturno, la famiglia Graziano Pia e la famiglia Tramontana, anche a voi una felice e serena.

meno obesi in Italia e in America, merito dei nuovi farmaci Roma, centro di eccellenza. Per la prima volta da molti anni l'aumento delle persone obese e in sovrappeso in Italia e negli Stati Uniti si è fermato. Erano 23 milioni dunque un adulto su due in Italia, 190 milioni tre adulti su quattro negli Stati Uniti, ma ora la crescita si è arrestata un po'. C'è anzi una lieve discesa dell'1-2%. Tutto questo succede grazie alla diffusione di nuovi farmaci, le incretine, che stanno cambiando il modo di curare l'obesità, ma oltre a favorire il calo di peso, ora abbiamo verificato che hanno un'azione forte e positiva, perché vanno a incidere su tante altre cose, racconta il professor Andrea Fabbri, docente di endocrinologia dell'Università Tor Vergata di Roma, tra gli organizzatori e relatori del convegno che si terrà tra qualche giorno, il 10 ottobre, sul tema incretine e salute metabolica, rivoluzione di cura per sovrappeso, obesità e patologie correlate. Un buon ascolto con la nuova canzone di...

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Un bel ricordo del 1984 di Wham con la voce di George Michael. Il brano si chiama Svegliami prima di andartene. We have a map before you go go go. Poi sei stato in compagnia con una nuova canzone di Bench Fedi, Quando viaggi da sola. Poi un bel ricordo di Ivano Fossati, 1979, la mia banda suona il rock. E poi la nuova canzone di Giorgia, Parafulmini. Questa è la sequenza di poco fa sulla frequenza radiofonica per questa prima domenica di ottobre 2026, quarto giorno. La chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e dell'ecologia. Oggi anche la supplica della Beata Vergine Maria di Pompei. Auguri alle persone che portano il nome di Francesco, Francesca. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno arrivando in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono ricoverate nell'ospedale della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina che ve lo penso accendo la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centola in voce con la valida e preziosa conversazione di Gustavo. Noi stiamo per salutare l'amico Claudio da Gaeta. Anche a te Claudio una felice sia domenica. Andiamo a salutare l'amico Enzo Saragnieri di Gaeta con tutta la sua cara gentilissima famiglia. Una buona domenica e buon lavoro a Valentina e Mario di Gaeta Via Indipendenza. Andiamo a salutare Giovanni ed Andrea di Forme dei 25 Ponti. Anche a voi una felice serena domenica. Euro digitale, il noto delle commissioni Banca Italia. Sui limiti serve equilibrio. Il successo dell'euro digitale dipenderà anche dalla capacità di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze degli esercenti sui costi delle commissioni e di quello degli operatori di una remunerazione adeguata. È l'opinione della vice direttrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti, è intervenuto qualche giorno fa a Rome Future Week. L'Istituto Centrale, ha spiegato Scotti, sta contribuendo alla definizione di un tetto delle commissioni che sia economicamente sostenibile e concretamente applicabile. Un tema rilevante in Italia, dove quasi il 95% delle imprese ha meno di 10 addetti. L'eurosistema contribuirà a rendere possibile questo equilibrio, assumendo direttamente una parte rilevante ai costi di infrastruttura, ha aggiunto. All'incontro l'esponente di Banca Italia ha ascoltato le proposte dell'associazione del terziario, Confcommercio, Confesercenti, FIPE e Netcom, che chiedono fra l'altro l'azzeramento delle commissioni sui pagamenti sotto i 20 euro e ricordato come occorre attendere l'approvazione definitiva del regolamento della Comunità Europea.
1: Eravamo giù.

Un bel ricordo dei Queen, il brano risale nel 1979, quella folle piccola cosa chiamata amore, Crazy Thing Little Called Love. Poi sei stato in compagnia con Fabio Concato, una bella canzone, un bel ricordo dell'82, si chiama Domenica Bestiale. E poi la nuova canzone di Max Pezzali con Le Ali.

Noi siamo in chiusura del Buongiorno in Musica per questa prima domenica di ottobre 2026, quarto giorno. Io vado a concludere con Angelo Branduardi, visto che oggi è San Francesco. E lui nel 2000, Angelo Branduardi, incise una canzone proprio per questo periodo di San Francesco d'Assisi. Il brano si chiama Il Sultano di Babilonia e la Prostituta. Questo brano piace anche a Roberta Di Fome, che gli auguriamo una felice sera domenica. E diamo gli auguri a tutte le persone che portano il nome di Francesco, Francesca. Il sommerso cresce, sottratti 3.350 euro ad ogni italiano. Economia sommersa cresce alimentata dal lavoro nero, evasione fiscale, vale quasi 200 miliardi e sottrae a ciascun cittadino 3.350 euro, bruciando una ricchezza equivalente all'intera produzione dell'Emilia Romagna o a oltre un anno di spesa sanitaria. A distanza di 24 ore dai dati sull'equilibrio fiscale evidenziato dal report di itinerari previdenziali, uno studio del Censis Confcooperative fa luce su una voragine di 2,7 milioni di lavoratori irregolari e oltre 100 mila miliardi evasione fiscale e contributiva. A provocare la sottodichiarazione dei redditi, un fenomeno che si è ingrandito fino a valere da solo 182 miliardi di euro e che riguarda imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dichiarano al fisco meno di quanto guadagnano davvero, evadendo imposta produzione, reddito e soprattutto l'IVA. Un buon ascolto con Angelo Branduardi. Eccolo qui che sta per arrivare.

0: È terminato il brano di Branduardi, Il sultano di Babilonia e la prostituta, un brano del 2000. Allora andiamo a concludere questa mattina Buongiorno in Musica, in diretta da Radio Formia, 2 minuti dopo le ore 9. Grazie per l'ascolto, grazie come sempre a Gustavo e quella della parte tecnica, la regia, quella delle scelte musicali, quella del tutto. Vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima, domenica 11 ottobre 2026 alle ore 6.30 per quanto riguarda Buongiorno in Musica sulle frequenze di Formia. Tra poco c'è l'appuntamento cadeoggi.it con Massimo Di Cataldo, poi alle 10 passa il Vangelo con la collega Lidia. Alle 14 tutti i successi del momento Made in Italy, quella per voi da Loretana, una bella playlist. Alle 15 Gustavo, tanta buona musica degli anni 80 e 90. Alle 17 c'è la classifica degli anni 90, quella per voi dell'amico Gianni De Meo. Alle 18.30 c'è Jazz Train con Filippo Ciarretta. Alle 20.30 c'è il nostro caro DJ Fidaleo, tanta buona musica discoteca per i giovani. Ancora un grazie per l'ascolto, una felice e serena domenica a tutti voi, buon inizio di questo mese di ottobre, do gli auguri a tutte le persone che portano il nome di Francesco o Francesca, vi lascio con il pensierino del giorno: a San Francesco parte il caldo e viene il fresco.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 9:04.
4: Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è: meglio una cosa vista che 100 ascoltate. E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, lavori usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 centimetri di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli, in 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radiofonia.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Il Vangelo della Domenica. Un programma di Radio Formia. A cura di Lidia.
4: Oggi, domenica, 4 ottobre 2026, 27esima domenica del tempo ordinario. Darà in affitto la vigna ad altri contadini. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il tocchio e costruì una torre, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto, ma i contadini presero i servi e lo bastonarono. Un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi del figlio, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Ma quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo. Questo è stato tutto dal Signore ed una meraviglia ai nostri occhi. Perciò vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà data a un popolo che non produrre i frutti. Parola del Signore.
3: Abbiamo trasmesso Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia a cura di Lidia.

0: Bologna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. È stata un'aggressione pianificata nei dettagli e trasformata in una spedizione punitiva all'interno del carcere di Rebibbia a causare la morte di Francesco Valeriano, il DJ 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso a 6 mesi dal brutale pestaggio. La svolta delle indagini è arrivata quando sono state notificate l'altro ieri 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altrettanti detenuti ritenuti responsabili dell'agguato avvenuto nel giugno del 2025. L'ipotesi di reato contestata è omicidio aggravato dai futili motivi. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguito dal Nucleo Investigativo Regionale di Roma della Polizia Penitenziaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i 5 detenuti avrebbero organizzato la spedizione punitiva ai danni del compagno di cella. Valeriano sarebbe stato sorpreso mentre si trovava a letto e colpito ripetutamente. A causa delle percosse riportò un grave trauma cranico con una violenta emorragia cerebrale. Soccorso e trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, Francesco Valeriano venne sottoposto a tracheotomia prima del successivo trasferimento in una struttura sanitaria di Montecompatri e il 6 dicembre tornò di nuovo in ospedale, dove morì dopo pochi giorni. La famiglia del DJ e la comunità degli amici di Formia in questi mesi non hanno mai smesso di sperare nell'accertamento della verità. Francesco Valeriano è stato un animatore di serate tra i più conosciuti del sud pontino. Nelle ore successive alla sua scomparsa, la sorella Antonella, tramite l'avvocato Anthony Lavigna, aveva chiesto verità e giustizia per Francesco, che era finito in carcere a Cassino nell'aprile 2025 per scontare un residuo di pena. Arrestato il 15 aprile per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, a Cassino restò soltanto per 40 giorni, venne poi trasferito a Rebibbia. Sono 62 gli indagati nella maxi inchiesta sul sisma bonus e bonus facciate. Tra di loro c'è anche un ex ufficiale della polizia locale di Formia. Il danno totale all'erario, contestato dalla procura di Cassino nel provvedimento di chiusura dell'inchiesta, supera i 76 milioni di euro e si basa sulla voluminosa documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza su input della procura di Cassino, che a sua volta stava indagando su atti riconducibili ad una società cassinate, poi risultata estranea ai fatti contestati. A vario titolo e per una lunga serie di episodi separati, gli indagati rispondono di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nell'ambito delle agevolazioni finanziarie in materia di bonus edilizi e delle indebite compensazioni previste dal decreto legislativo 241 del 1997. Le indagini, seguite dal sostituto procuratore Fresh, hanno concluso per l'esistenza di un'organizzazione che operava soprattutto tra il Sud Pontino ed il Cassinate, con estensioni anche in Campania, Lombardia e Puglia, soprattutto a Barletta. La finalità era quella di incassare indebitamente 76 milioni di euro complessivi di crediti d'imposta derivanti da interventi edilizi, la gran parte dei quali mai iniziati, coinvolte 36 società edili per fatti avvenuti tra il 2021 e il 2024. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato a maggioranza la nascita di una fondazione che si occuperà di turismo, eventi, mobili storici e altri monumenti. Il sì della maggioranza è arrivato anche per il secondo punto all'ordine del giorno, ossia l'ampliamento del palazzetto dello sport, argomento che ha riportato al centro del dibattito anche il progetto di spostamento dello stadio Ricinello ad Arzano per creare un parco verde. L'assessore ai lavori pubblici, Massimo Magliozzi, ha riferito in aula che non sono previsti volumi residenziali. Per assicurare questo obiettivo, il consigliere di minoranza Emiliano Cinicariello ha proposto la delibera che vincoli la destinazione d'uso ad area verde e l'assessore Magliozzi ha osservato che farà sua questa proposta, che dunque potrebbe essere varata all'unanimità. Il porto di Gaeta sarà intitolato al vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto, venerabile medaglia d'oro al valore militare alla memoria. Nato a Napoli nel 1920 e fucilato il 23 settembre 1943 dai tedeschi, dopo essersi dichiarato responsabile di un'esplosione che aveva ucciso due di loro per salvare i 22 civili che erano stati catturati per rappresaglia. Il suo legame con Gaeta risale al 1940, quando, all'inizio della sua carriera militare, Salvo D'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nella città del Golfo, un legame storico riemerso negli ultimi anni anche grazie agli studi e alle ricerche storiche locali come quelle del generale dei carabinieri Aldo Lisetti e di Don Paolo Capobianco. La cerimonia dell'intitolazione si terrà alle 17 di venerdì 9 ottobre, giorno in cui la città di Gaeta renderà omaggio all'eroico vice brigadiere dell'arma dei carabinieri con lo scoprimento della targa che segnerà l'intitolazione ufficiale del porto alla sua memoria. L'iniziativa, promossa dal sindaco di Gaeta Cristian Leccese e dal comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina, colonnello Luca Palmieri, rappresenta un momento particolarmente significativo per la città. L'evento rappresenterà anche l'occasione per rendere omaggio agli uomini e alle donne dell'arma dei carabinieri. La giornata proseguirà con il concerto della banda musicale dell'arma dei carabinieri che si terrà alle 19 in piazza delle Capitanerie di Porto al Molo Santa Maria. Si è conclusa con successo ieri nelle piazze della Vittoria e Aldo Moro a Formia la quinta edizione dell'University Village, dove studenti e giovani hanno incontrato università, forze dell'ordine, forze armate e associazioni di volontariato. Traccia un bilancio dell'evento il presidente del comitato organizzatore Nicola Migliore.
5: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore dell'University Village, un bilancio di questo evento dopo 5 giorni piuttosto ricchi di iniziative.
6: È doveroso ringraziare tutti per la collaborazione, perché abbiamo fatto, come si dice, rete tra noi organizzatori, l'amministrazione e le scuole. Abbiamo avuto veramente un ottimo supporto. Quando si fa rete qualcosa gira positivamente. Probabilmente dobbiamo lavorare un pochino di più sulla comunicazione per cercare di far arrivare il messaggio direttamente alle famiglie, perché talvolta negli uffici la burocrazia fa perdere il nostro messaggio e questo dispiace. Stiamo già parlando infatti anche con loro della sesta edizione, abbiamo già individuato anche lo stesso periodo, cambieranno le date di qualche giorno. Assolutamente sì, bilancio positivo, c'è stata una bella risposta, abbiamo avuto molti espositori in più rispetto allo scorso anno, novità appunto la parte junior con tanti espositori, ne vorremmo ancora di più, ma è un anno zero per questa, è la quinta edizione di University Village, ma la prima nella sezione junior, quindi siamo fiduciosi che per il futuro possa crescere.
4: Il 10 e 11 ottobre si terranno al Summit Hotel di Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. La Chiesa del Carmine a Formia ospiterà oggi alle 19 un appuntamento di rilievo artistico e culturale sotto la direzione artistica di Marianna Rossi, un concerto del quintetto d'archi nato all'interno del Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone, diretto al maestro Mauro Gizzi. Sul palco si esibiranno insieme docenti e studentesse del Conservatorio. Il quintetto è composto da Francesco Negroni, viola, Bianca Spaziani, violino, Alessandro Mingrone, violino, Gaia De Victoris violoncello, Francesco Vignanelli violoncello. Il programma sarà interamente dedicato alle musiche di Franz Schubert, un'occasione preziosa per vivere dal vivo la grande musica e scoprire il talento delle nuove generazioni. L'ingresso è libero. L'Associazione Cantieri Culturali di Gaeta ospiterà oggi nella sede di Via Europa 66 alle 16:30 un incontro con Fortuna Buonante dal titolo Nel cuore del mio caos, un anno dopo, dall'ansia alla calma. Il libro di Fortuna Buonante è un viaggio tra amore, resilienza e libertà interiore. Propone un percorso di crescita personale che parte dall'esperienza dell'ansia. L'incontro ne riprende i temi in forma pratica e partecipata. Allo stesso tempo è un'occasione per celebrare insieme il traguardo raggiunto. La prefazione al libro, edito da Decomporre Edizioni, è di Milena Mannucci.
7: Radio Formia, informa.
4: Oggi si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, Girone B. Queste le gare in programma: Pomezia Città di Formia a porte chiuse, Real San Basilio Sterparo, Roma City Arce, Salaria Fiorentino, Vissezze Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati Lodigiani, Alatri Romulia, Polisportiva Gaeta Cassino, Roccasecca Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto in augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Non semplici note,
10: ma musica che ti cattura.
9: Sei su Radio Formia.
11: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura. Se fosse la fortuna

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
3: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. È stata un'aggressione pianificata nei dettagli e trasformata in una spedizione punitiva all'interno del carcere di Rebibbia a causare la morte di Francesco Valeriano, il DJ 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso a 6 mesi dal brutale pestaggio. La svolta delle indagini è arrivata quando sono state notificate l'altro ieri 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altrettanti detenuti ritenuti responsabili dell'agguato avvenuto nel giugno del 2025. L'ipotesi di reato contestata è omicidio aggravato dai futili motivi. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguito dal Nucleo Investigativo Regionale di Roma della Polizia Penitenziaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i 5 detenuti avrebbero organizzato la spedizione punitiva ai danni del compagno di cella. Valeriano sarebbe stato sorpreso mentre si trovava a letto e colpito ripetutamente. A causa delle percosse riportò un grave trauma cranico con una violenta emorragia cerebrale. Soccorso e trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, Francesco Valeriano venne sottoposto a tracheotomia prima del successivo trasferimento in una struttura sanitaria di Montecompatri e il 6 dicembre tornò di nuovo in ospedale, dove morì dopo pochi giorni. La famiglia del DJ e la comunità degli amici di Formia in questi mesi non hanno mai smesso di sperare nell'accertamento della verità. Francesco Valeriano è stato un animatore di serate tra i più conosciuti del sud pontino. Nelle ore successive alla sua scomparsa, la sorella Antonella, tramite l'avvocato Anthony Lavigna, aveva chiesto verità e giustizia per Francesco, che era finito in carcere a Cassino nell'aprile 2025 per scontare un residuo di pena. Arrestato il 15 aprile per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, a Cassino restò soltanto per 40 giorni, venne poi trasferito a Rebibbia. Sono 62 gli indagati nella maxi inchiesta sul sisma bonus e bonus facciate. Tra di loro c'è anche un ex ufficiale della polizia locale di Formia. Il danno totale all'erario contestato dalla procura di Cassino nel provvedimento di chiusura dell'inchiesta supera i 76 milioni di euro e si basa sulla voluminosa documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza su input della procura di Cassino, che a sua volta stava indagando su atti riconducibili ad una società cassinate, poi risultata estranea ai fatti contestati. A vario titolo e per una lunga serie di episodi separati, gli indagati rispondono di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nell'ambito delle agevolazioni finanziarie in materia di bonus edilizi e delle indebite compensazioni previste dal decreto legislativo 241 del 1997. Le indagini, seguite dal sostituto procuratore Fresh, hanno concluso per l'esistenza di un'organizzazione che operava soprattutto tra il Sud Pontino ed il Cassinate, con estensioni anche in Campania, Lombardia e Puglia, soprattutto a Barletta. La finalità era quella di incassare indebitamente 76 milioni di euro complessivi di crediti d'imposta derivanti da interventi edilizi, la gran parte dei quali mai iniziati, coinvolte 36 società edili per fatti avvenuti tra il 2021 e il 2024. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato a maggioranza la nascita di una fondazione che si occuperà di turismo, eventi, mobili storici e altri monumenti. Il sì della maggioranza è arrivato anche per il secondo punto all'ordine del giorno, ossia l'ampliamento del palazzetto dello sport, argomento che ha riportato al centro del dibattito anche il progetto di spostamento dello stadio Ricinello ad Arzano per creare un parco verde. L'assessore ai lavori pubblici, Massimo Magliozzi, ha riferito in aula che non sono previsti volumi residenziali. Per assicurare questo obiettivo, il consigliere di minoranza Emiliano Cinicariello ha proposto una delibera che vincoli la destinazione d'uso ad area verde e l'assessore Magliozzi ha osservato che farà sua questa proposta, che dunque potrebbe essere varata all'unanimità. Il porto di Gaeta sarà intitolato al vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto, venerabile medaglia d'oro al valore militare alla memoria, nato a Napoli nel 1920 e fucilato il 23 settembre 1943 dai tedeschi dopo essersi dichiarato responsabile di un'esplosione che aveva ucciso due di loro per salvare i 22 civili che erano stati catturati per rappresaglia. Il suo legame con Gaeta risale al 1940, quando all'inizio della sua carriera militare Salvo D'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nella città del Golfo, un legame storico riemerso negli ultimi anni anche grazie agli studi e alle ricerche storiche locali come quelle del generale dei carabinieri Aldo Lisetti e di Don Paolo Capobianco. La cerimonia dell'intitolazione si terrà alle 17 di venerdì 9 ottobre, giorno in cui la città di Gaeta renderà omaggio all'eroico vice brigadiere dell'arma dei carabinieri con lo scoprimento della targa che segnerà l'intitolazione ufficiale del porto alla sua memoria. L'iniziativa, promossa dal sindaco di Gaeta Cristian Leccese e dal comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina, colonnello Luca Palmieri, rappresenta un momento particolarmente significativo per la città. L'evento rappresenterà anche l'occasione per rendere omaggio agli uomini e alle donne dell'arma dei carabinieri. La giornata proseguirà con il concerto della banda musicale dell'arma dei carabinieri che si terrà alle 19 in piazza delle Capitanerie di Porto al Molo Santa Maria. Si è conclusa con successo ieri nelle piazze della Vittoria e Aldo Moro a Formia la quinta edizione dell'University Village, dove studenti e giovani hanno incontrato università, forze dell'ordine, forze armate e associazioni di volontariato. Traccia un bilancio dell'evento il presidente del comitato organizzatore Nicola Migliore.
5: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore dell'University Village. Un bilancio di questo evento dopo 5 giorni piuttosto ricchi di iniziative.
6: È doveroso ringraziare tutti per la collaborazione, perché abbiamo fatto, come si dice, rete tra noi organizzatori, l'amministrazione e le scuole. Abbiamo avuto veramente un ottimo supporto. Quando si fa rete qualcosa gira positivamente. Probabilmente dobbiamo lavorare un pochino di più sulla comunicazione per cercare di far arrivare il messaggio direttamente alle famiglie, perché talvolta negli uffici la burocrazia fa perdere il nostro messaggio e questo dispiace. Stiamo già parlando infatti anche con loro della sesta edizione, abbiamo già individuato anche lo stesso periodo, cambieranno le date di qualche giorno. Assolutamente sì, bilancio positivo, c'è stata una bella risposta, abbiamo avuto molti espositori in più rispetto allo scorso anno, novità appunto la parte junior con tanti espositori, ne vorremmo ancora di più, ma è un anno zero per questa, è la quinta edizione di University Village, ma la prima nella sezione junior, quindi siamo fiduciosi che per il futuro possa crescere.
4: Il 10 e 11 ottobre si terranno al Summit Hotel di Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. La Chiesa del Carmine a Formia ospiterà oggi alle 19 un appuntamento di rilievo artistico e culturale sotto la direzione artistica di Marianna Rossi, un concerto del Quintetto d'Archi nato all'interno del Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone, diretto al maestro Mauro Gizzi. Sul palco si esibiranno insieme docenti e studentesse del Conservatorio. Il quintetto è composto da Francesco Negroni, viola, Bianca Spaziani, violino, Alessandro Mingrone, violino, Gaia De Victoris violoncello, Francesco Vignanelli violoncello. Il programma sarà interamente dedicato alle musiche di Franz Schubert, un'occasione preziosa per vivere dal vivo la grande musica e scoprire il talento delle nuove generazioni. L'ingresso è libero. L'Associazione Cantieri Culturali di Gaeta ospiterà oggi nella sede di Via Europa 66 alle 16.30 un incontro con Fortuna Bonante dal titolo Nel cuore del mio caos, un anno dopo, dall'ansia alla calma. Il libro di Fortuna Bonante è un viaggio tra amore, resilienza e libertà interiore. Propone un percorso di crescita personale che parte dall'esperienza dell'ansia. L'incontro ne riprende i temi in forma pratica e partecipata. Allo stesso tempo è un'occasione per celebrare insieme il traguardo raggiunto. La prefazione al libro, edito da Decomporre Edizioni, è di Milena Mannucci.
7: Radio Formia, informa.
4: Oggi si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, Girone B. Queste le gare in programma: Pomezia, Città di Formia, a porte chiuse, Real San Basilio, Sterparo, Roma, City, Arce, Salaria, Fiorentino, Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulia, Polisportiva, Gaeta, Cassino, Roccasecca, Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto in augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Spagna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Bologna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. È stata un'aggressione pianificata nei dettagli e trasformata in una spedizione punitiva all'interno del carcere di Rebibbia a causare la morte di Francesco Valeriano, il DJ 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso a 6 mesi dal brutale pestaggio. La svolta delle indagini è arrivata quando sono state notificate l'altro ieri 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altrettanti detenuti ritenuti responsabili dell'agguato avvenuto nel giugno del 2025. L'ipotesi di reato contestata è omicidio aggravato dai futili motivi. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguito dal Nucleo Investigativo Regionale di Roma della Polizia Penitenziaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i 5 detenuti avrebbero organizzato la spedizione punitiva ai danni del compagno di cella. Valeriano sarebbe stato sorpreso mentre si trovava a letto e colpito ripetutamente. A causa delle percosse riportò un grave trauma cranico con una violenta emorragia cerebrale. Soccorso e trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, Francesco Valeriano venne sottoposto a tracheotomia prima del successivo trasferimento in una struttura sanitaria di Montecompatri e il 6 dicembre tornò di nuovo in ospedale, dove morì dopo pochi giorni. La famiglia del DJ e la comunità degli amici di Formia in questi mesi non hanno mai smesso di sperare nell'accertamento della verità.

0: Francesco Valeriano è stato un animatore di serate tra i più conosciuti del sud del Pontino. Nelle ore successive alla sua scomparsa, la sorella Antonella, tramite l'avvocato Anthony Lavigna, aveva chiesto verità e giustizia per Francesco, che era finito in carcere a Cassino nell'aprile 2025 per scontare un residuo di pena. Arrestato il 15 aprile per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, a Cassino restò soltanto per 40 giorni, venne poi trasferito a Rebibbia. Sono 62 gli indagati nella maxi inchiesta sul sisma bonus e bonus facciate. Tra di loro c'è anche un ex ufficiale della polizia locale di Formia. Il danno totale all'erario, contestato dalla procura di Cassino nel provvedimento di chiusura dell'inchiesta, supera i 76 milioni di euro e si basa sulla voluminosa documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza su input della procura di Cassino, che a sua volta stava indagando su atti riconducibili ad una società cassinate, poi risultata estranea ai fatti contestati. A vario titolo e per una lunga serie di episodi separati, gli indagati rispondono di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nell'ambito delle agevolazioni finanziarie in materia di bonus edilizi e delle indebite compensazioni previste dal decreto legislativo 241 del 1997. Le indagini, seguite dal sostituto procuratore Fresh, hanno concluso per l'esistenza di un'organizzazione che operava soprattutto tra il sud Pontino ed il Cassinate, con estensioni anche in Campania, Lombardia e Puglia, soprattutto a Barletta. La finalità era quella di incassare indebitamente 76 milioni di euro complessivi di crediti d'imposta derivanti da interventi edilizi, la gran parte dei quali mai iniziati, coinvolte 36 società edili per fatti avvenuti tra il 2021 e il 2024. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato a maggioranza la nascita di una fondazione che si occuperà di turismo, eventi, immobili storici e altri monumenti. Il sì della maggioranza è arrivato anche per il secondo punto all'ordine del giorno, ossia l'ampliamento del palazzetto dello sport, argomento che ha riportato al centro del dibattito anche il progetto di spostamento dello stadio Ricinello ad Arzano per creare un parco verde. L'assessore ai lavori pubblici, Massimo Magliozzi, ha riferito in aula che non sono previsti volumi residenziali. Per assicurare questo obiettivo, il consigliere di minoranza Emiliano Cinicariello ha proposto una delibera che vincoli la destinazione d'uso ad area verde e l'assessore Magliozzi ha osservato che farà sua questa proposta, che dunque potrebbe essere varata all'unanimità. Il porto di Gaeta sarà intitolato al vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto, venerabile medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Nato a Napoli nel 1920 e fucilato il 23 settembre 1943 dai tedeschi, dopo essersi dichiarato responsabile di un'esplosione che aveva ucciso due di loro per salvare i 22 civili che erano stati catturati per rappresaglia. Il suo legame con Gaeta risale al 1940, quando, all'inizio della sua carriera militare, Salvo D'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nella città del Golfo, un legame storico riemerso negli ultimi anni anche grazie agli studi e alle ricerche storiche locali come quelle del generale dei carabinieri Aldo Lisetti e di Don Paolo Capobianco. La cerimonia dell'intitolazione si terrà alle 17 di venerdì 9 ottobre, giorno in cui la città di Gaeta renderà omaggio all'eroico vice brigadiere dell'arma dei carabinieri con lo scoprimento della targa che segnerà l'intitolazione ufficiale del porto alla sua memoria. L'iniziativa, promossa dal sindaco di Gaeta Cristian Leccese e dal comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina, colonnello Luca Palmieri, rappresenta un momento particolarmente significativo per la città. L'evento rappresenterà anche l'occasione per rendere omaggio agli uomini e alle donne dell'arma dei carabinieri. La giornata proseguirà con il concerto della banda musicale dell'arma dei carabinieri che si terrà alle 19 in piazza delle Capitanerie di Porto al Molo Santa Maria. Si è conclusa con successo ieri nelle piazze della Vittoria e Aldo Moro a Formia la quinta edizione dell'University Village, dove studenti e giovani hanno incontrato università, forze dell'ordine, forze armate e associazioni di volontariato. Traccia un bilancio dell'evento il presidente del comitato organizzatore Nicola Migliore.
1: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore dell'University Village. Un bilancio di questo evento dopo 5 giorni piuttosto ricchi di iniziative.
2: È doveroso ringraziare tutti per la collaborazione, perché abbiamo fatto, come si dice, rete tra noi organizzatori, l'amministrazione e le scuole. Abbiamo avuto veramente un ottimo supporto. Quando si fa rete qualcosa gira positivamente. Probabilmente dobbiamo lavorare un pochino di più sulla comunicazione per cercare di far arrivare il messaggio direttamente alle famiglie, perché talvolta negli uffici la burocrazia fa perdere il nostro messaggio e questo dispiace. Stiamo già parlando infatti contenti anche con loro della sesta edizione. Abbiamo già individuato anche lo stesso periodo, cambieranno le date di qualche giorno. Assolutamente sì, bilancio positivo, c'è stata una bella risposta, abbiamo avuto molti espositori in più rispetto allo scorso anno, novità appunto la parte junior con tanti espositori, ne vorremmo ancora di più, ma è un anno zero per questa, è la quinta edizione di University Village, ma la prima della sezione junior, quindi siamo fiduciosi che per il futuro possa crescere.
0: Il 10 e 11 ottobre si terranno al Summit Hotel di Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. La Chiesa del Carmine a Formia ospiterà oggi alle 19 un appuntamento di rilievo artistico e culturale sotto la direzione artistica di Marianna Rossi, un concerto del quintetto d'archi nato all'interno del Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone, diretto al maestro Mauro Gizzi. Sul palco si esibiranno insieme docenti e studentesse del Conservatorio. Il quintetto è composto da Francesco Negroni, viola, Bianca Spaziani, violino, Alessandro Mingrone, violino, Gaia De Victoris violoncello, Francesco Vignanelli violoncello. Il programma sarà interamente dedicato alle musiche di Franz Schubert, un'occasione preziosa per vivere dal vivo la grande musica e scoprire il talento delle nuove generazioni. L'ingresso è libero. L'Associazione Cantieri Culturali di Gaeta ospiterà oggi nella sede di Via Europa 66 alle 16:30 un incontro con Fortuna Bonante dal titolo Nel cuore del mio caos, un anno dopo, dall'ansia alla calma. Il libro di Fortuna Bonante è un viaggio tra amore, resilienza e libertà interiore. Propone un percorso di crescita personale che parte dall'esperienza dell'ansia. L'incontro ne riprende i temi in forma pratica e partecipata. Allo stesso tempo è un'occasione per celebrare insieme il traguardo raggiunto. La prefazione al libro, edito da Decomporre Edizioni, è di Milena Mannucci.
3: Radio Formia, informa.
0: Oggi si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, Girone B. Queste le gare in programma: Pomezia, Città di Formia, a porte chiuse, Real San Basilio, Sterparo, Roma, City, Arce, Salaria, Fiorentino, Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulia, Polisportiva Gaeta, Cassino, Roccasecca, Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

È a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto colpo

se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna,

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare.

alle generazioni. Puro sangue.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.
3: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.

0: forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Ricordi,
10: emozioni,
9: sensazioni che sanno di
10: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. È stata un'aggressione pianificata nei dettagli e trasformata.

la gran parte dei quali mai iniziati, coinvolte 36 società edili per fatti avvenuti tra il 2021 e il 2024. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato a maggioranza la nascita di una fondazione che si occuperà di turismo, eventi, mobili storici e altri monumenti. Il sì della maggioranza è arrivato anche per il secondo punto all'ordine del giorno, ossia l'ampliamento del palazzetto dello sport, argomento che ha riportato al centro del dibattito anche il progetto di spostamento dello stadio Ricinello ad Arzano per creare un parco verde. L'assessore ai lavori pubblici, Massimo Magliozzi, ha riferito in aula che non sono previsti volumi residenziali. Per assicurare questo obiettivo, il consigliere di minoranza Emiliano Cinicariello ha proposto la delibera che vincoli la destinazione d'uso ad area verde e l'assessore Magliozzi ha osservato che farà sua questa proposta, che dunque potrebbe essere varata all'unanimità. Il porto di Gaeta sarà intitolato al vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, venerabile medaglia d'oro al valor militare alla memoria, nato a Napoli nel 1920 e fucilato il

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un go-

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
4: Hit Parade.
5: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
6: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate, ma solo qualche cambio di posizione, e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. Can You Forgive i Pet Shop Boys.

erano i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive Her al numero 10 della nostra classifica, che vede invece al numero 9 Happy Birthday Italesa.

perdono ben 4 posizioni, dalla numero 5 alla numero 9 il brano dei Talesa, A Bigger Day. Invece alla numero 8 c'è Can We Get In Hour, The Prince of Rap.

Prince of Rap con il brano Can We Get It Now, alla posizione numero 8. Continuando a scalare la nostra classifica, troviamo alla posizione numero 7 All That She Want di Ace of Base.

Race con la loro All That She Want perdono 4 posizioni, dalla numero 3 della scorsa settimana alla numero 7 odierna. È la volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica, Rain, Madonna.

era numero 10 la scorsa settimana e guadagna così 4 posizioni, passando nella casella numero 6 il brano di Madonna, Rain. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Rotta per casa di Dio, gli 883.

guadagnano 3 posizioni dalla numero 8 alla numero 5, gli 883 con la loro Rotta per casa di Dio. Passiamo ora ad ascoltare chi c'è al numero 4 della nostra classifica. Life di Hathaway.

erano gli Hathaway con la loro Life alla posizione numero 4. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
10: What's up e Fornum Blonde.

rimane stabile alla posizione numero 2 il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What is Love, The Other Way.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina. What is love? What is love? Li had away. Le abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Can You Forgive i Pet Shop Boys. Nona, A Bigger Day, Talesa. Ottava, Can We Get In Aug, The Prince of Rap. Settima, All That She Want, The Ace of Base. Sesta, Rain, Madonna. Quinta, Rotta per Casa di Dio, gli 883. Quarta, Life, gli Hadaway. Terza, What's Up, i Four Non Blonde. Seconda, Living On My Own, Freddie Mercury. E ancora prima, What Is Love, gli Hadaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: era de amor.
1: Dai mondiali a casa.
2: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
1: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
2: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
1: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
2: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
1: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
2: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
1: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
2: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
1: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
2: Info al 328-7518-726.
3: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
4: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
5: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
6: Anch'io mangio sano, eh?
5: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
7: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
1: Ithaca, l'altra città.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

Un brano ricco di riferimenti blues, questo Eppur mi sono scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità, e in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore sofisticato, questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail, potete inviarle a questo indirizzo: francescomusica1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Jazz Train. Sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Jazz Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbock's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbock's Random Control con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portale da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Tag in a dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig,

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Ciao, sono Marco e anch'io ascolto Jet Train.
2: Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees, come How Deep Is Your Love, Kubla.

una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo prima dell'artista jazz della settimana un'ottima formazione a funk tedesca, loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Lina Paes con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Lina Paes, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha Um, dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evio Giordini con Linha Um, e siete all'ascolto del Jazz di Jazz Train. Ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. E la mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Jazz Train.
2: La musica non si ferma con me, non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

La musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritto dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail francescomusica1960@virgilio.it e vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, non rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Krüchten. Alla prossima su Jazz Train.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

pacchi di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radioformia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance Live con DJ Fidaleo.
3: Per il tuo party privato e DJ set nel

0: radiofonica. Seguila anche tu via player sul sito radiocosmia.it. Aria Nexus Live con DJ Figaro.
1: Il tuo fatto è arrivato con DJ Set.

0: to get down. Radio Formia. Let the beat control your body. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Perdona, báilame el ritmo de esta canción.